0: Oremos.
1: Deus, qui beatum Cyrillum episcopum, divine maternitatis beatissime Virginis Mariae, assertorem invictum efficisti, concede, ut qui vere eam genetricem Dei credimus, per incarnationem Christi filii tui salvemur, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen. Dal libro delle Lamentazioni. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe, ha abbattuto nella sua ira fortezze della figlia di Giuda, ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi,

0: città, esalavano il loro respiro in grembo alle loro madri. A che cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane insulse, non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime giorno e notte, non darti pace. Non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Alza verso di lui le mani per la vita dei tuoi bambini, che muoiono di fama all'angolo di ogni strada. Verbum Domini,
1: Deo
0: Deo
1: gratias.
0: gratias. Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri. Non
1: Non
0: dimenticare,
1: dimenticare,
0: Signore,
1: Signore,
0: la
1: la
0: vita
1: vita
0: dei
1: dei
0: tuoi
1: tuoi
0: poveri. O
1: poveri.
0: Dio, perché ci respingi per sempre, fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo? Ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion dove hai preso dimora. Non
1: Non
0: dimenticare,
1: dimenticare,
0: Signore,
1: Signore,
0: la
1: la
0: via
1: vita
0: dei
1: dei
0: tuoi
1: tuoi
0: poveri.
1: poveri.
0: Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario, ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea, issarono le loro bandiere come insegna.
1: Non
0: Non dimenticare,
1: dimenticare,
0: Signore,
1: Signore,
0: la
1: la vita
0: vita
1: dei
0: dei
1: tuoi
0: tuoi poveri.
1: poveri.
0: Come gente che s'apre un varco verso l'alto, con la scure nel folto della selva, con l'ascia e con le mazze frantumavano le sue porte, hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome.
1: Non
0: Non
1: dimenticare,
0: dimenticare, Signore,
1: Signore,
0: la
1: la
0: vita
1: vita
0: dei
1: dei
0: tuoi
1: tuoi
0: poveri.
1: poveri.
0: Volgi lo sguardo alla tua alleanza, gli angoli della terra sono covi di violenza, l'oppresso non ritorni confuso, il povero e il misero lodino il tuo nome. Non
1: Non
0: dimenticare,
1: dimenticare,
0: Signore,
1: Signore,
0: la
1: la
0: vita
1: vita
0: dei
1: dei
0: tuoi
1: tuoi
0: poveri.
1: poveri.